0: My character is very beautiful, lucky! Atti me decadi i furti, eh? Ui! Ui! Ma cosa vai? Raga, lo fai già! Per il mattare!
1: FMR 89.1 Corrosif.